0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
3: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
2: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
3: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
2: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
3: L'importante è che sia un venerdì Plus.
4: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, make con fabulous su Radio Number One. Patrizio, no, hey, no, no, no, no,
2: non lo dovevo no. fare, non lo dovevo
1: no.
2: fare.
1: Non piantare l'aglio coi pomodori, l'aglio va lo devi mettere a parte, poi a parte. È troppo tardi. Chi vuole un buon agliaio deve seminare a gennaio.
2: A gennaio, sono un po' in ritardo, sono un po' in ritardo. Quindi, quindi sto sbagliando tutto perché tutto. Ho seminato i cuore di bue.
3: Poi
2: per
3: hai messo giù i maccheroni anziché gli spaghetti.
2: Ho messo giù i maccheroni, poi la zucca è troppo grande per il mio vaso e non ho messo l'antiparassitario. È un casino.
1: Niente.
2: È un
1: per casino. Il momento è un disastro, ma cambierà, sii positivo.
4: Buon venerdì con Bricola.
2: Buongiorno.
4: Ciao Pat.
2: Ciao, caro.
4: Allora, ma non spendere tempo, pomodori, zucche, quelle robe lì, li trovi al supermercato già pronti. Fai prato verde.
1: Bravo,
4: bello, verde, erba. Pianta dell'erba, fa. Erba, erba. Erba tutto spiano. Ciao ragazzacci. Massimino.
1: Ciao Massimino,
2: però io non ho il giardino in questo momento, non
1: fa
2: ho
1: niente,
2: orto,
1: un bel balcone pieno d'erba.
2: Pieno d'erba, riempio tutto di erba il balcone. Vabbè,
3: non sarebbe neanche male come idea.
2: Ma smettilo su.
1: Allora, scusate la divagazione, sì. Però abbiamo da festeggiare Luigi da Brescia, che ieri sera, dopo 15 giorni di corteggiamento, è andato a casa della tizia, della tipa, ed è successo. Fantastico!
2: No.
1: Sì, ha fatto zanzare bene rame.
2: Ha rotto il ghiaccio!
3: Ha rotto il ghiaccio,
2: grande.
3: Tutti i complimenti, auguri, sì, auguri, anche
1: bravo.
3: Domani sera, anche domani sera.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: mattina con Briccola, sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
6: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva. Riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
5: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese. Se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
7: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: così mi finisce. Somber, eh? Ma si fa così, Potential, su Radio Number One. Questa è la combricola con Sergio Stiloni. Patrizia Romano.
1: Sono qua.
2: Patrizia.
1: Parliamo di pollice verde. Sì, parliamo di pollice verde, come vi state riorganizzando in vista della bella stagione, balconi fioriti, piante grasse, piante magre, pomodorini, odori. Erba, non lo so, sì, che cosa?
0: Pomodorino, trallalla. Allora, prendi appunti che ti stai, facendo a gratis il balcone.
3: Sì. Buongiorno combriccola. Io ho due balconi, uno è adibito, diciamo, a pranzi fuori, estivi, no? Tavolino, tutti fiori, piante grasse. E l'altro invece è adibito ad orto, quindi ho tutte gli aromi. Dalla salvia al prezzemolo, proprio tutto, le rose, le primule e poi ho piantato cipolle ed erbette quest'anno e è favoloso perché sono già altissime e con tre vasi praticamente ci fai un contorno ogni una volta al mese almeno, perché crescono in fretta, anche prima. E comunque è bellissimo vedere il balcone così, pomodori, bellissimo, ci sta, è bello.
1: Finalmente
3: ciao Maria Monza Brianza.
1: Grazie Maria, che mi dà ragione. È bello perché prima di pranzare tu vai nel balcone di casa e tac.
0: Comunque, al di là di tutto, con l'aumento dei prezzi, cioè è un bel risparmio aver tutta sta roba,
1: vedi,
0: no?
1: Che vieni dalla nostra parte. Dai.
0: Io sono dalla vostra parte, il problema è che ti ripeto, se le guardo muoiono. Cioè, è un problema.
1: Lo sguardo che uccide Martin Feldman.
0: Allora c'è Federico che dice: ho un giardino enorme ma poco pollice verde, mi accontento di una pianta di pesche, di una di fichi e di una di melograno. Ah, pensa se già l'avevi il pollice verde. Cosa è? Appunto, mi sembra.
1: Finora i frutti li ha fatti solo il fico, ha detto.
0: Sì. Ma buoni fichi, però.
4: Buongiorno con Bricolati. Pat, sì. Se vuoi fare l'orticello sul balcone,
1: dai,
4: devi mettere una buona terra, ma soprattutto devi mischiarla un po' con lo stellatico.
0: Che cos'è lo stellatico?
4: Che è il migliore. Pensaci bene.
0: Pensa allo stellatico.
5: Pensa allo stellatico.
1: Lo stellatico. Appunto. Lui
5: pensa allo stellatico.
1: Sì. Che è un fertilizzante in pratica.
5: Sì, un fertilizzante. Okay. Immaginate la parola stalla, aiuta.
1: Sì.
5: Ti aiuta a capire?
1: Sì.
5: Se vuoi fare la vera differenza, serve la cornunghia.
1: La cornunghia, che è praticamente l'unghia di un corno.
5: No,
1: di...
5: sono delle unghie tritate, una roba. Però no, si chiama cornunghia.
1: Unghie tritate?
5: Sì.
1: Ma quando faccio la pedicura e la manicura.
5: Anche se vuoi fare quella cosa schifosa lì, falla. Però esiste un prodotto già pronto che si chiama cornunghia.
1: Pieno
5: la
1: cornunghia. Okay.
0: E se mettiamo la cornunghia e lo stallatico insieme, cosa succede?
5: Vanno messo uno sotto e uno sopra, perché quello che si scioglie scende sotto e va bene così.
1: Ok. No, pensavo venisse fuori l'albero delle monete come nella storia di Pinocchio.
0: Attenzione.
6: Mai piantare patate vicine ai piselli, che dopo diventano duri.
1: Hai ragione.
5: Non si sa che cosa. Non si sa che

0: no, è lo stallatico, non lo stellatico. Lui ha detto stellatico, si chiama stallatico. Mannaggia la miseria, Amy Winehouse.
1: A proposito di stalle, dai, andiamo lì dal Menegari, buongiorno.
2: Allora, c'è una grande confusione tra balconi e ettari di terreno.
1: Sì, beh,
2: giusto?
1: Certo.
2: Io ho un balcone da 9 ettari.
1: Caspita.
2: La cosa più difficile è farlo star su. Perché io sono da casa mia al cancello, mi allungo la mano, prendo la cassetta alla porta.
1: Fantastico.
0: Ah, però, che mania!
2: No, è che è lungo il balcone, più che altro. È anche un po' in discesa, perché è uno scivolo praticamente.
0: È comunque, uno scivolo.
2: Comunque, per dare i consigli al Pat, devi seguire quello che fanno gli animali.
1: Ah, le bestie, okay. Sì, che fanno?
2: Allora, per esempio, per quanto riguarda i pomodori, le galline vogliono fare la salsa a chilometri zero.
1: Sì, buona.
2: Concimano, fanno tutto loro. Con il cacatico.
1: Con il cacatico, che è una variante dello stallatico.
2: Esatto,
1: okay.
2: Come si dice, parla quando pisciano le galline, perché loro fanno tutto insieme. Un po' acida, ma funziona. Poi le carote, solo il cavallo, perché ha bisogno di vedere il traguardo quando corre,
1: e
2: gli serve.
1: Su.
2: Poi l'insalata la fanno le pecore, perché sostengono che serve leggerezza, la mia, perché io lo faccio crescere, loro la mangiano, io resto senza un cazzo.
1: Okay.
2: Poi c'è la zucca, che le anatre le usano per fare le barche.
1: Ma cosa c'è?
2: Le svuotano come quelle di
1: Halloween, ho capito, ma
2: che
1: cosa
2: ci
1: c'è?
2: Nuotano dentro, perché non vogliono mica stare sempre all'umido.
1: Non lo
2: Poi le patate, che le capre le coltivano sottoterra, così zampettano insieme al cane per poter scavare, fare le buche.
1: Ma cosa hanno dei Jack Russell? Che
2: esatto, ma hanno sotterrato la 500 l'altro giorno.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: E alla fine ci sono io.
1: Anche lei tra le bestie? Che
2: assolutamente, sono l'animale più vecchio del mondo. Comunque, io non coltivo la terra.
1: Ma perché?
2: Perché la mangio così com'è.
1: Ho deciso. Ma io non voglio più sentire di queste cose.
0: Condisce con qualcosa o così?
2: Con lo stallatico.
0: Con lo stallatico, giustamente. Che domande stupide che faccio. Si sente che non ne capisco un tubo.

0: fritta, un odore, una fragolina. Abbiamo ascoltato anche Brescia con Dai che fai su Radio Number One. Tra poco cambiamo argomento e Pat Romano, Patrizio, ci illuminerà sulla situazione traffico.
1: Sì, ok. Number
2: One, la combriccola di Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Eccoci insieme, code sulla tangenziale di Pavia tra San Martino Sicomario e il Policlinico per un incidente in direzione Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, traffico intenso con rallentamenti tra Milano Est e Cormano, direzione Torino. C'è anche un veicolo fermo tra Cavenago e Trezzo, direzione Brescia. Sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, ci sono lavori tra Casale Monferrato Sud e diramazione Stroppiana-Santiago, rallentamenti in direzione Gravellona. Sulla 1, la Milano-Bologna, personale su strada con altri rallentamenti tra Modena Nord e Reggio Emilia. Per quanto riguarda le tangenziali milanesi, traffico intenso sulla Nord tra Monza e Cinisello Balsamo, direzione Lentate. Code anche sulla tangenziale Ovest tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 1. Abbiamo poi code anche sulla Est tra Cologno Monzese e Linate, direzione A1. Per quanto riguarda Roma e dintorni, abbiamo un incidente in via Benedetto Croce, abbiamo poi traffico rallentato anche in via Giuseppe Ferrari per un incidente, e poi altre code invece le troviamo sulla A1 all'altezza di Magliano Sabina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Questa mattina i nostri scombricolati con il pollice verde stiamo chiedendo di raccontarci appunto come hanno allestito il balcone piuttosto che il giardino, insomma, le piantine che hanno piantato. A quelli che non hanno il pollice verde invece chiediamo come hanno ucciso tutte le piante che avevano invece.

0: Jazz della bravissima e amatissima Olivia Rodrigo. Ce l'hai fatta, Paolo, a prendere i biglietti
1: sì,
0: per
1: sì,
0: tua figlia?
1: Sì, sì, non mi ha ammazzato. Tra l'altro devo ringraziare anche i ragazzi della redazione che per circa 5-10 minuti mi hanno dato una mano, ognuno sulla propria postazione. C'erano due piattaforme per acquistare i biglietti, c'era un casino, una coda online. Alla fine ce l'abbiamo fatta, due biglietti li ho presi alla modica cifra di 150 euro cada uno. Alla grande proprio.
0: Tutto bene, quel che finisce bene, c'è il focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione, il centro di detenzione per migranti soprannominato Alligator Alcatraz, voluto dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, potrebbe chiudere per sempre i cancelli dopo pochi mesi di attività. Secondo il New York Times sarebbero già in corso discussioni preliminari tra lo Stato federale e l'amministrazione targata Donald Trump. Questo maxi centro può ospitare fino a 5.000 internati. Il problema alla base della possibile chiusura sarebbe il costo della struttura, perché la gestione richiederebbe oltre $1 milione al giorno, una cifra considerata ormai insostenibile dalle autorità federali. Il maxi centro era stato inaugurato nel luglio del 2025, quindi insomma qualche mese fa, in una zona isolata tra Miami e Naples. Il nome Alligator Alcatraz si rifà sia alla presenza di alligatori nella zona paludosa, sia all'idea di una struttura di massima sicurezza sulla scia, insomma, del celebre penitenziario di San Francisco. Veniamo alle vicende di casa nostra. Ieri le prime prove per Sal Da Vinci nell'Arena di Vienna, dove dal 12 maggio, ormai siamo vicini a questa data, si terrà l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Dopo le anticipazioni sul cambio di coreografia, sul corpo di ballo di Per Sempre Sì, ecco altre indiscrezioni. Attenzione, l'esibizione si trasformerà in una sorta di trionfo del teatro. Sal Da Vinci porterà in scena proprio all'Eurovision uno spettacolo in quattro atti. Nelle battute iniziali i due testimoni aiuteranno lo sposo a scegliere l'abito giusto per il grande giorno. Qui il cantante, secondo voi, comparirà con quale colore? Bianco, total white. Poi il momento successivo sposterà l'azione in una sala da ballo con un lampadario calato dall'alto e l'arrivo della sposa lungo una passerella. Il terzo atto consisterà nella celebrazione del matrimonio da parte di Sal Da Vinci. Poi il buio calerà sul palco prima dell'ultimo atto, il ricevimento nuziale. Ci saranno fuochi d'artificio, però proiettati soltanto sulla scenografia alle spalle di Sal. Intanto i Boommakers indicano la Finlandia come la grandissima favorita per la vittoria dell'Eurovision. Addirittura è data 1,87, cioè per un euro puntato vinci soltanto 87 centesimi. Poi Grecia, Danimarca, Australia, Francia e sesta l'Italia con la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, che è quotata 1-12. Significa che per ogni euro puntato se ne vincono 12. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Mark Ronson, un produttore straordinario insieme a Bruno Mars, Uptown Funk è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Usciamo dal tunnel del giardinaggio, eh?
1: Ah,
0: cosa ne
1: peccato.
0: Dite? Cosa succede?
1: Senti,
0: cosa succede?
1: I canti alpini.
0: Sono i canti alpini questi qua. E cosa dicono? Lo sappiamo, no?
1: Dicono che nel prossimo, anzi nel weekend che sta per iniziare, e fino a domenica a Genova c'è la 97esima adunata nazionale degli alpini. Evento che sta per portare nel capoluogo ligure circa 400.000 penne nere.
2: Miseria.
1: 90.000 delle quali poi sfileranno in questo lungo corteo che sarà di ore e ore, previsto proprio per domenica, che andrà a chiudere questo evento. Un evento importante perché ogni anno si radunano tante, tante penne nere, e quando ci sono le penne nere lungo le nostre strade, lungo le nostre piazze, è assicurato il sorriso, il divertimento, io dico la solidarietà, l'altruismo, il vino buono,
0: certo,
1: anche.
0: Il vino buono.
1: Ragazzi, tante cose insomma che si rispecchiano proprio nella cultura italiana. Dai.
0: Cioè, certo, io mi ricordo l'anno scorso adesso ho una percezione del tempo, cioè eravamo sulla scia della fine del Covid, c'è stato il raduno degli alpini a Rimini, se non erro, sì, io ero lì per suonare, e mi ricordo sono scesa dal treno e c'era tutta la città in festa appunto con gli alpini eccetera, e tu che passeggiavi per queste strade ti offrivano il vino. Signorina, vuoi il vino?
1: Certo,
0: c'era un'atmosfera molto festosa, molto molto bella, non so, io un ricordo molto bello.
1: Possiamo dire anche genuina, magari a differenza di altre feste che sono artificiali, patinate, costruite proprio in modo così, giusto per farti divertire, ma poi il divertimento è fatuo, non, questo è genuino, è bello. E allora vi chiediamo, ma vi state organizzando qualcuno, visto che sono 400.000, vi state organizzando per partecipare, siete in viaggio, siete già arrivati a Genova, state andando, e poi che significano per voi gli alpini? Ad esempio per me significa proprio allegria e solidarietà. Ogni volta che ci sono gli alpini di mezzo, le feste alpine, c'è sempre qualcosa che va in beneficenza, e c'è soprattutto questo clima, abbiamo detto, genuinamente allegro, al di là poi del bere, insomma, i sorrisi, la gente, l'italiano che insomma che vuole stare bene insieme agli altri, eh?
0: Ecco. Sergio?
2: No, gli alpini secondo me sono proprio il simbolo, tra l'altro se non ricordo male, la protezione civile è partita da loro.
1: Assolutamente sì, ricordiamo che la protezione civile ha avuto proprio il là da quella tragica situazione del 1976 con il terremoto nel Friuli,
2: certo,
1: che tra l'altro è proprio caduto il cinquantenario proprio qualche giorno fa, e proprio da lì in poi gli alpini sono diventati protagonisti proprio di questa struttura che è invidiata in tutto il mondo, quello della protezione civile italiana.
0: Certo, quindi c'è un 393-444-0444 che attende i vostri messaggi.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Mamma mia, tanta roba, applausones.
1: Bravo.
0: Le grandi canzoni di Radio Number One erano AC/DC con Highway to Hell. Attenzione.
2: C'è il pipone?
0: Non ce l'ho. Però c'è un'altra cosa, un'altra cosa che volevo farvi sentire. Sentite. Sì. Ho trovato tutti i canti degli alpini, se volete ve li faccio sentire tutti, dietro l'altro. Una compilation.
2: Sì, perché stiamo parlando di questa adunata nazionale degli alpini, si trovano a Genova, è un po' paradossale perché comunque è una città di mare, sai, gli alpini insomma che simboleggiano la montagna, 400.000 penne nere, tra l'altro in una città che crea difficoltà proprio anche come dire urbanistiche, sarà curioso insomma vedere come si disporrà questa folla oceanica di alpini. E poi domenica c'è questa sfilata, questo corteo con 90.000 penne nere da tutta Italia, perché ricordiamo che gli alpini arrivano anche dal centro Italia, l'Abruzzo ad esempio è un'altra fucina di alpini, poi ci sono quelli che ricorderanno di aver fatto il servizio militare negli alpini, credo che molti magari avranno dei ricordi proprio anche nostalgici di quel periodo.
0: Genova comunque si prepara, lo sappiamo per certo.
3: Ciao Combriccola, una cosa bellissima che è successa appunto parlando di alpini è che hanno ammesso i figli degli alpini di una volta, diciamo così, perché adesso non c'è più il militare, no? E quindi non ci sarebbero più, diciamo, il corpo degli alpini, no? E invece hanno ammesso i figli. Dico questo perché appunto mio nipote è riuscito a entrare negli alpini, insomma, ricordo di mio fratello che non c'è più e quindi lui ha preso, diciamo, il suo posto, ecco, di diritto, e farà anche la sfilata.
1: Bello.
3: Bellissima questa cosa qui, Maria. Ciao, mondo Brianza.
0: Ciao Maria.
3: Voglio anche precisare, questi ragazzi fanno dei corsi naturalmente, come se fossero, diciamo, militari, fanno dei corsi volontari e niente, per essere appunto ammessi.
0: Hai capito?
1: È bello,
2: il volontariato è sempre qualcosa di meraviglioso. E noi che figli siamo, beviamo.
0: Anche e noi che figli siamo, beviamo.
2: Si devono anche adeguare.
0: Allora, aspetta, stavo cercando il ragazzo di
4: Combriccoli.
2: Ciao.
4: Viva gli alpini!
2: Viva!
4: Anch'io domani parto, però vado in Piemonte, vicino a Liguria. A prendere il vino, assaggio e compro il vino. Quindi sono un alpino.
0: Lui va da un'altra parte.
2: Vino, sei un alvino.
1: Alvino.
0: Sì. Un alvino, esatto.
4: Obeli, chissà che di grappa gratis che c'è a Genova. Vado a preparare qualche quintale di focaccia, va. Manu, ma che ricordo puoi avere che sarai stata imbriaca? Ti ricorderai solo quando sei sceso dal treno e basta. Quando sei arrivata alla console eri già bella
2: cotta.
4: Carica
0: palettoni. Sì, in effetti è proprio così. Vedi, Genova si prepara, preparano focaccia come se non ci fosse un domani. Ma quante belle novità che ci sono in questa primavera, anche il nuovo dei Duran Duran su Radio Number One, Free to Love.

0: come sono in forma i Duran Duran, avranno molto più o meno la nostra età, loro.
1: Qualche annetto in più, anche qualche annetto in più.
0: Che arzilli vecchietti. No,
2: non è solo Pat Romano che ha le indiscrezioni per quanto riguarda le news, io ho l'inno degli Alpini a Genova.
1: Attenzione!
0: C'è una foto di un nostro ascoltatore del 1981 che faceva l'alpino, va che bello, va BTG, che bello.
1: Battaglioni Alpini Edolo a Merano, quell'11SC sta per undicesimo scaglione, te lo dico io perché noi siamo del ramo, quindi undicesimo scaglione, sì, 1981. Io ero dell'ottavo 84, pensa te quanta acqua è passata sotto i ponti.
0: Ma eri un alpino anche tu?
1: No, fanteria.
0: Fanteria. Sì, e tu, Serchio?
2: No, mi hanno scartato, mi hanno guardato in faccia, mi hanno detto vai. Cosa stai qui a fare?
0: Cosa ti sei inventata per farti esonerare?
2: No,
1: sufficienza
2: no, no, no.
1: Torale.

0: One Republic, Stop and Stay, Radio Number One, la combriccola, tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Bricola, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
4: A Verbania, sul Lago Maggiore, si trovano i giardini di Villa Taranto. 16 ettari mantenuti da 11 giardinieri che ogni giorno si prendono cura della ricca collezione botanica e delle fioriture annuali. Primavera, estate, autunno e inverno. Il giardino viene mantenuto tutto l'anno. Dietro le quinte vi è dedizione, passione e duro lavoro per mantenere l'eredità lasciata da Captain McEachern, il fondatore dei giardini e grande conoscitore botanico. Molteplici sono le specie presenti nel giardino, fra le più importanti e numerose, rododendri, magnolie, conifere, aceri e camelie. Due sono le serre, la tropicale, con all'interno la grande Victoria amazzonica, e la serra fredda, con all'esterno una collezione di piante grasse apprezzabili nei mesi estivi. Per tutti gli appassionati del verde e per chi vorrebbe imparare qualcosa di più, segnaliamo i Garden Talks, tenuti dalla vice curatrice botanica. Piccole lezioni botaniche di 30 minuti tenute con cadenza bimensile. Il 15 e 16 maggio si parlerà di cacciatori di piante. Su prenotazione è anche possibile visitare il giardino a porte chiuse all'ora del tramonto, accompagnati dal curatore botanico. Un'occasione unica per scoprire gli angoli più nascosti del giardino e alcune curiosità botaniche. Ai giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura e scoprirlo è un'esperienza unica.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, il nuovo di Saif su Radio Number One. Patrizio,
2: sono
1: sei pronto?
2: Sì, pronto, pronto, vai.
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Siamo carichi con le due notizie bufale e la notizia vera, l'edicola di Pat del venerdì. Allora, ricordo il numero che dovrete poi digitare per dare la risposta corretta, il 393-444-0444 al termine della lettura di tutte e tre. Il più veloce, che indicherà la notizia vera, avrà in regalo due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano, un'esperienza da vivere, bellissima. Chi l'ha fatta, insomma, è stato molto molto contento. Ci sarà la salita alle terrazze in ascensore, la visita del Duomo, del museo del Duomo, l'area archeologica, lo scurolo di San Carlo, in pratica la cripta di San Carlo, tante cose belle da vedere, e noi vi diamo appunto in regalo questi due biglietti. Ma dovete indicare la notizia vera, e allora parto io con ovviamente l'unica notizia che merita di essere ascoltata. Incontro in Vaticano, Rubio dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco. Ieri nella Santa Sede, al termine della visita del segretario di Stato americano, appunto Marco Rubio, c'è stato il tradizionale scambio di regali. Allora, Marco Rubio ha donato al pontefice un flauto in legno di sequoia, mentre Leone XIV ha ricambiato con un'immagine sacra di San Francesco. Questa è la notizia vera, ragazzacci.
1: Assolutamente no, quella vera è questa qua: Pamela Collection, la nuova linea di moda di Pamela Anderson, l'attrice di Baywatch. Entrata nell'immaginario collettivo come sex symbol grazie al ruolo di bagnina nella serie televisiva degli anni 90 Baywatch, la Pamelona ha inaugurato a Los Angeles una nuova casa di moda. La Pamela Collection, appunto, si dedica interamente alla creazione di capi d'abbigliamento e di intimo femminili, ma oltre ai vari accessori.
4: No, no, no,
2: voglio
4: no,
2: comprare anch'io online.
4: Niente Baywatch. Il portiere dei record gioca in Spagna tra i pali a 70 anni nel campionato de Quinta División. Il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano calciatore a giocare una partita in un campionato ufficiale del paese iberico. Domenica scorsa, all'età di 70 anni, ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di Quinta Divisione. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti uscendo tra gli applausi dei tifosi.
2: Ci mancava pure il portiere settantenne.
4: Non è quella.
2: Qual è la notizia vera? Allora, la notizia di Pat: incontro in Vaticano, Rubia dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco. Quella di Manuela, Pamela Collection, oppure quella di Sergio, questo portiere settantenne? 393-444-0444. Via!
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: ci riempie la cabeza di bei pensieri, a me perlomeno. Era Push su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Rieccoci, a chi assegneremo questi due biglietti per la visita completa del Duomo di Milano? Tra poco lo sapremo, ricordo comunque le notizie. Qual è quella vera tra incontro in Vaticano, Rubio dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco, la notizia di Pat, Pamela Collection, la nuova linea di moda di Pamela Anderson, l'attrice di Baywatch, la notizia di Emanuela, e poi c'è la notizia del Sergione, il portiere dei record, gioca in Spagna tra i pali a 70 anni nel campionato di quinta divisione. Allora il
0: mi
2: più
0: freghi sempre
2: perché hai sbagliato?
0: Sempre, ma sempre sbaglio. Vabbè.
2: Allora sentiamo se, e dovrebbe essere così, se ha invece azzeccato la notizia esatta, la notizia vera. Luca,
3: ciao.
2: Buongiorno
3: Luca.
2: Ciao
4: a tutti ragazzi.
2: Ciao Luca, da dove ci stai ascoltando?
4: Allora, dalla provincia di Brescia.
2: Dalla provincia di Brescia. Allora, innanzitutto, qual è delle tre la notizia vera?
4: Allora, secondo me, qual è il portiere?
2: Esatto, bravo
0: sei bravo. Non avrei mai idea. Era l'unica che davo per scontato che era falsa, che fosse falsa.
2: Angel Mateos Gonzalez, questo portiere
0: Angel,
2: di 70.
0: Si chiama Angel, non Angel.
4: Angel.
2: Con la jota.
0: La G perché si pronuncia H.
3: Della Spagna de Jota.
2: Della Spagna de Jota. Comunque, ragazzi, de Jota. Allora, 70 anni, ha giocato in quinta divisione, insomma, è come la nostra Serie D, ok? Giusto? No, vabbè. Neanche, sì. Forse. No. Eccellenza, perché non c'è più la C2 e adesso c'è la C unificata. Complimenti Luca, allora ti regaliamo questi due biglietti per visitare il Duomo di Milano, un'esperienza molto bella, tra l'altro salti la fila delle terrazze, poi visiti il Museo del Duomo, l'archeologica, la cripta di San Carlo, tante cose, ti fai una bella gita a Milano e via, alla grande. Ciao Luca, un abbraccio.
4: Ciao, grazie ragazzi. Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: cioè, ma questa canzone, storie brevi, l'estate del 2024, Tananai.
1: Lui è Tananai,
2: quei tempi di Abissale, quando
1: che portava giù il cane Abissale. È proprio diventato sempre che è più bravo lui.
0: È sempre più bravo e sei anche simpatico,
1: molto,
0: sai, Tananai.
1: Simpatico.
0: Con Analyze su Radio Number One alle 9:20 abbiamo altro da giù. Patrizio!
2: Sono qua. Perché mi fai parlare così?
0: Non lo so.
2: No, beh, aggiungiamo. No, cosa dobbiamo
0: se non ha qualcosa da aggiungere.
2: No, poi stavamo parlando di alpini, se volete ancora.
1: Zitto.
2: Vabbè, no, okay. mi taccio, ma perché mi trattate male?
0: C'è il meteo.
2: Va bene.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci siamo?
2: Yeah.
1: Ah, ok, allora ci siamo. Meteo Pat con le meteo pattine, con la Manu Doriani, che è la capa delle cappe delle meteo pattine canarie. Mannaggia ste frustate. Allora, ragazzi, puoi andare ancora a aprire. Perché suonano sempre a quest'ora quando c'è il meteo?
2: Cosa significa?
1: Non lo so, qualcuno che vuole rompere le scatole. Allora, si annuncia un weekend al nord con tempo buono o comunque discreto oggi e domani. Ma sì, si può stare anche in mezzo al traffico, in mezzo ai maniche, che ci frega. Attenzione però, instabile domenica, quando torneranno, in modo abbastanza diffuso, le piogge e forse anche qualche temporale. Allora, andiamo con ordine. Oggi su gran parte del nord, presenza di sole, in alcuni casi parzialmente offuscato da velature e stratificazioni. Addensamenti più compatti al pomeriggio in Emilia-Romagna, ma anche sulle Alpi occidentali, senza fenomeni. Temperature massime tra 20 e 25 gradi, direi che si sta bene. Domani in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, un bel sabato, salvo un po' di variabilità diurna in prossimità delle Alpi. La sera, attenzione, qualche pioggia torna sulle Alpi occidentali, temperature massime in lieve rialzo tra 21 e 26 gradi. Ecco, è la domenica, insomma, che mi butta male per il tempo. Piogge, rovesci sparsi sin dal mattino al nord-ovest, in estensione in giornata a Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, anche con qualche temporale. Temperature massime che scenderanno ovviamente, vista la copertura del cielo e il ritorno delle piogge, tra 18 e 22 gradi. Io direi che è tutto al momento, ragazzacci.

0: Camrod con Hug Yourself, come ci divertiamo a prendere in giro Patrizia stamattina, non lo so perché va così, però va bene, è il, sono le 9:30, il momento del focus. Patrizia,
1: direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dai, torniamo seri, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza mentre sta crescendo l'attesa tra i fedeli. A Napoli per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura anche delle scuole di ogni ordine e grado. Sul lungomare partenopeo si sono svolte per diverse ore anche le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale sta per arrivare il Santo Padre, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città. Attesa la presenza in piazza Plebiscito di 30.000 fedeli, lì in piazza Plebiscito ci sarà il momento, come dire, culminante di questa visita pastorale. Questa mattina il primo atto sarà comunque una santa messa alle 10 a Pompei, poi la supplica alla Madonna a mezzogiorno, entrambe appunto presiedute dal Santo Padre. E adesso vi faccio schiattare d'invidia, perché voglio parlare di un appartamento, un mega appartamento di lusso che si trova a New York. Una terrazza privata affacciata su Central Park, una scala scenografica, finiture di lusso, ma anche un prezzo da capogiro. Stiamo parlando dell'attico che appartiene a Sting ed è tornato sul mercato immobiliare di New York, pari a 45 milioni di dollari di valore. L'appartamento si trova all'interno di un celebre complesso residenziale, si chiama il Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan, distribuito tra il 16° e il 17° piano. È un duplex, si estende per circa 500 metri quadrati, comprende 4 camere da letto, 4 bagni principali e 2 di servizio. A colpire soprattutto questa vista privilegiata sul polmone verde di Manhattan. Il grande soggiorno si apre infatti su una terrazza privata di circa 37 metri quadrati, grande praticamente come casa mia solo la terrazza, e mentre, e poi vabbè, la vista non è proprio quella, mentre un elegante camino bifacciale separa le aree living. Completano il piano una biblioteca e una sala da pranzo formale, pensate, per ricevere insomma ospiti in perfetto stile newyorkese. La zona notte occupa il livello superiore dell'attico, qui si trova la suite padronale con doppia cabina armadio, bagni in stile spa, sauna privata, insomma l'invidia è una brutta roba, però in questo caso arriva spontanea. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: L'amore neanche poi così segreto di Sergio Sironi. Miley Cyrus.
1: Lo sa anche lei?
0: Lo sai, immagino, sì, ma non gli hai mai scritto qualcosa?
1: Sì,
0: tipo
1: sì,
0: in direct da qualche parte?
1: Lei mi ha bloccato su tutto.
0: Si chiama Midnight Sky, la canzone che avevo appena ascoltato. Allora, un nostro ascoltatore, e non ho capito se è lui in prima persona che ha prodotto questo pezzo, oppure se, non lo so, è un amico suo, è una canzone che gli piace, non lo so. Comunque, in ogni caso, un nostro ascoltatore ha mandato un messaggio segnalandoci questa canzone. Quindi non solo il Bondecchi scopre talenti.
1: Giusto,
0: qui,
1: giusto.
0: Anche i nostri ascoltatori, devo dire che hanno un orecchio attento per le hit del futuro. Allora, il pezzo è firmato da questo DJ che si chiama DJ Spine. Okay. E si chiama La Mia Patong. E ha messo alla nostra attenzione questa canzone. Noi l'abbiamo sentita e siccome siamo una famiglia e vogliamo sostenere i nostri ascoltatori, la vogliamo sentire insieme. Okay. La passiamo un attimo.
2: Vai.
0: È veramente molto molto carina.
3: Che nome ha questo piatto?
4: La Mia Patong.
3: È come la tua patong.
4: Colorata, speziata, acida.

0: È bella, no?
1: Sì, sì, trovate, molto.
2: Mi sto già muovendo, guarda come mi sto.
0: Mamma, quando è partito, quando è partita la cassa, mi è venuta la pelle d'oca. Proprio.
3: È come la tua patonga.
2: Vabbè. Patonga.
0: Proprio come me. Vabbè, direi che può bastare, no?
4: Sì, oh, vogliamo, sì, sì, se vogliamo andare in onda anche lunedì, direi che può bastare.
0: Vabbè, la DJ Spine.
2: Tanto per rimanere in tema. Sesso e samba. Oh.

0: Sesso e samba, sesso e patong. Tony F.
1: Sesso e patonga, sesso e patonga.
0: Potrebbe essere un'ispirazione per una prossima hit, Tony S. Sì. Allora, niente, con Gaia su Radio Number One alle 9.40, tra poco una grande canzone.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: radio, ci sono le grandi canzoni di Radio Number One. C'è una grande canzone di Sheryl Crow del 1996 che si chiama If It Makes You Happy. Se volete, avrei un pippone su Sheryl Crow. Così.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Qua i pipponi non mancano mai, ragazzi. O è uno, è l'altro, è l'altro. Siamo in tre, quindi prima o poi arriva. Allora, Sheryl Crow, prima di diventare famosa, faceva la corista per gli spot pubblicitari. Prima, e negli anni 80 cantò il celebre jingle americano di McDonald's. E lei stessa ha raccontato che quello spot le pagò così tanto da permetterle di comprarsi la sua prima casa a Los Angeles. Hai capito? E subito dopo, grazie a questa popolarità, diciamo, ottenuta come voce degli spot pubblicitari, venne scelta per, come corista per il Bad World Tour di Michael Jackson. Hai capito.
2: Queste sono le cose che farà la differenza.
0: Allora, abbiamo gli ultimi minuti da trascorrere insieme. Stavo cercando disperatamente, ma non la trovo più, visto che abbiamo parlato di alpini. Una cosa che mi ha intenerito molto e anche inorgoglito, perché un nostro ascoltatore ha mandato una foto del papà.
2: Sì.
0: Una vecchia foto del 1948-49,
2: dicevo.
0: Bravo, esatto. Dove c'era la foto del papà in divisa da alpino. Ed era un'immagine molto. Non la trovo più. E quindi niente, volevo ringraziarlo, perché è bello quando condividete con noi dei ricordi, appunto, di famiglia. Sono cose preziose, anche private, no? E quindi grazie. Bello.
3: Sì, poi è una tradizione familiare quella degli alpini, che si tramanda. Si tramanda di padre in figlio. Abbiamo detto che adesso, siccome sono un po' in via di estinzione, perché non c'è più il servizio di leva, quindi il servizio militare che ti porta a mettere la penna nera per questioni di, appunto, di servizio di leva, adesso i figli vengono introdotti assolutamente nell'organizzazione di queste adunate, e quindi anche i figli portano avanti quello che facevano i papà, i nonni, i bisnonni, e andare indietro col tempo.
2: Ma la penna dell'alpino di che animale è?
3: La penna dell'alpino, adesso mi fai una domanda, vado a cercare, va bene.
2: Le piume del bersagliere sono gallo cedrone.
0: Va bene, ti diamo tempo, dovresti. Olivia Dean, guarda, ti diamo tempo 3 minuti per trovarla. Che bello, quanto siamo cattivi.

0: di Olivia Dean su Radio Number One. Ma che ridere, che ridere. Allora, dovete sapere che avere Pat Romano nel team è un po' come avere Chat GPT, no? Cioè, nel senso, lui sa tutto. È come avere una piccola Treccani che parla, balla e mangia il cioccolato.
1: Cali sono chihuahua.
0: E però la cosa che ci diverte tantissimo fare a Sergio e a me è fargli delle domande difficilissime.
2: No, è stato un carognone, Sergio, perché poco prima del disco mi mette questa domandina: di che uccello è la penna dell'alpino? Io lì subito a digitare, poi parte il disco e rimango lì come un beota. Allora ragazzi, allora, vi dico che ci sono diverse piume per quanto riguarda la penna della truppa, dei sottufficiali dell'alpino, intendo, di colore nero, deriva dal corvo, quindi una penna di corvo, generalmente corvo imperiale, c'è pure la razza. Poi ufficiali da sottotenente a capitano, la penna di colore marrone deriva dall'aquila. Ufficiali superiori e generali, la penna, non ve lo dico, lo lascio lì.
0: No, ma che complicazione.
2: Dovete indovinarla, dai, da qui alla fine della trasmissione mancano pochi minuti.
0: Allora, ufficiali superiori, non è corvo,
2: non è è un colore chiaro, non è un whisky, è gusto pulito.
1: Un whisky, no, 5 anni.
2: Non lo so, dovete dire, dovete dire.
0: Va bene, andiamo a cercare.
1: È una penna di mulo.
0: Non è un gabbiano, no?
2: Non è un gabbiano, no.
0: Vabbè, sicuramente tra i nostri ascoltatori qualcuno lo sa.
3: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Due minuti alle 12, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Dopo l'incontro di ieri con il Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio oggi, oltre l'incontro con la Premier Giorgia Meloni, si reca in visita alla Farnesina per una bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Tra i temi sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco tra Libano e Israele, il disarmo di Hezbollah, ma anche il conflitto in Ucraina. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, porno, autoerotismo e violenza spuntano diari shock di Andrea Sempio. Tra gli atti dell'indagine ci sono infatti le agende e block notes sequestrati a casa dell'amico 38enne di Marco Poggi, fratello della vittima. Avrebbe pagato anche 100 euro per delle foto intime di una ragazza. È andato a scuola a Bergamo con un'arma da soft air nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e a far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno Di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Alla cerimonia, che si è tenuta in piazza De Ferrari sotto il Palazzo Ducale, il governatore della Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Attese in città da qui a domenica circa 400.000 penne nere. Al via il Giro d'Italia 2026, si parte dalla Bulgaria, prima tappa da Nassebara Burgas, oggi 147 km con

0: 500 metri di dislivello. Sono 184 i corridori suddivisi in 23 squadre. Grande favorito il danese Vingegaard, speranze italiane di podio riposte su Pellizzari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Il nuovo singolo di Madame con Marrakesh, volevo capire, alle 12.04 minuti. Buon venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari.
1: Cosa c'è? C'è la tosse?
0: No, tutto bene, tutto bene, tutto bene.
1: Allora, a proposito del valore dei soldi, una volta che sento questa canzone ci riallacciamo sempre alla notizia seguente. Allora, qual è quella medicina che costa pochissimo e che serve tantissimo a tutti e che probabilmente è anche molto sottovalutata? È la camminata, il camminare. Il camminare è la cosa più semplice che possiamo fare, eppure io per primo non la faccio tutti i giorni 20-30 minuti al giorno.
0: No, 23, io 20 sì, di sicuro.
1: Passo
0: 30,
1: svelto però, passo svelto.
0: No, passo svelto per forza. Passo svelto.
1: Ma svelto quello che sudi, quello no? Passo svelto.
0: Però insomma adesso basta camminare, comunque non è che ti devi ammazzare. Cioè,
1: no, quello no, però deve essere un passo svelto.
0: Allora, sentite quanti benefici ha la camminata. Riduce il rischio di infarto e ictus, aiuta a controllare la pressione, la glicemia e il peso, migliora l'umore e il sonno, rallenta il declino funzionale legato all'età, capito Claudio?
1: Certo, ho capito benissimo. A quale di questi punti ti riferisci? Al declino funzionale legato all'età?
0: Al declino funzionale legato all'età.
1: Io punterei di più sul peso. Sul peso. Io riesco a fare a fine attività una volta alla settimana, dovrei aggiungere almeno un'altra.
0: Beh, comunque diciamo no, questa cosa in realtà della camminata, questa parte di scherzo, è una cosa nota a tutti, no? Poi secondo me, diciamo, hanno più problemi le persone che di solito utilizzano molto la macchina e che quindi camminano poco a piedi, per esempio chi si muove molto in bicicletta, comunque per dire anche con i mezzi, necessariamente poi fa dei pezzi a piedi, no?
1: Cammini. Allora, in tutti i consigli, quando parliamo no, di tantissime notizie, troviamo sempre questa cosa. Poi però tra il dirlo e dire sì, ok, e farlo realmente, cioè 20-30 minuti al giorno, alla fine è difficile prevederli, cioè io altrimenti farei fatica ogni giorno. O hai uno spazio, ad esempio tu con il lavoro tutti i giorni, è vero, tu cammini.
0: Nel fine settimana per esempio mi capita di fare anche 6 km, 7 km, ma di più anche a piedi, sia sabato che domenica, quindi io cammino parecchio.
1: Ma sul fine settimana riesco,
0: durante
1: la settimana devi importerlo nella tua routine, devi dire o la mattina mi sveglio presto o la sera dopo cena, insomma devi trovare il modo per fare questi 20-30 minuti. I benefici sono tantissimi comunque.
0: Tantissimi, veramente. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano per gli adulti almeno 150-300 minuti alla settimana di attività fisica moderata, come il cammino a passo sostenuto, cioè oppure 75-150 minuti di attività intensa, sottolineando che anche piccole quantità sono meglio di niente e che ogni passo in più conta, quindi non è che uno deve fare per forza, se non riesco a fare la sessione di allenamento di almeno un'ora, tre volte a settimana non vale niente, no, qualcosa anche poco ha importanza.
1: Spesso lo facciamo quel ragionamento, siccome non riesco ad andare in palestra, non riesco a fare, allora non faccio niente, invece probabilmente anche 10 minuti, un quarto d'ora servono.
0: È vero, se le ginocchia sorreggono, l'anca non è sbilenca e insomma le cose si può camminare.
1: l'anca sbilenca mi fa ridere.
0: No, però se no uno cammina piano, chi va piano va sano e va lontano, e dai, se ci sono tutti questi benefici, no, vale la pena comunque provare.

0: parlando di diciamo questa pratica che è molto utile per la salute e che costa zero, cioè la camminata fa benissimo per un sacco di cose, per la glicemia, evita infarti, ictus, fa bene alla linea, migliora il sonno, l'umore, però pochissime persone la tengono in considerazione, o meglio è sottovalutata rispetto alle reali potenzialità che ha.
1: Allora, per incidere sul peso bisogna farlo in modo regolare, 3-4 giorni alla settimana, insomma camminare oppure correre oppure bicicletta in modo intenso, però per stare meglio e cercare di raggiungere tutti gli obiettivi che tu hai elencato basta anche poco. Gli esperti poi dicono, guardate che anche il piccolo passo in più serve, cioè piccoli esempi, fai una fermata a piedi invece che con il bus o con il tram, sali le scale invece che salire con l'ascensore, usare la bici per distanze brevi, tutte queste cose unite sicuramente danno sempre qualche cosa in più al nostro fisico. Dobbiamo convincerci che anche piccole cose servono, perché a volte molliamo, no? Dicendo no, vado in palestra,
0: non serve
1: a niente. Invece serve
0: assolutamente
1: tutto.
0: Poi è chiaro, quando cammini, un conto è camminare nei boschi, sì, voglio dire camminare vicino al mare, ecco, camminare in città chiaramente non è la stessa cosa, su questo non ci sono dubbi, però
1: perdi peso ma ti viene un tumore ai polmoni,
0: speriamo di no, però però insomma sicuramente non è che respiri un'aria magnifica, però diciamo che dai, cerchi di fare quello che puoi, purtroppo è quello il problema, cioè che tu cammini tanto anche in città, però ci sono poi tantissime macchine e questo, però ci sono i parchi, dai, puoi ogni tanto andare in mezzo nei parchi e quindi respirare un po' di aria più pulita, quindi camminiamo tutti e via.
1: Camminiamo tutti, camminiamo meno, mi sembrava un altro dei tuoi slogan, camminiamo tutti. Tutti camminiamo di più verso il futuro.
0: Verso il futuro.
1: Ecco.
0: Futuro incerto, ma insomma, vabbè, l'importante è camminare.

0: Venere con Lazza, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando dei benefici della camminata, che non è effettivamente andare in giro per vetrine, ma no. camminare. Beh, però anche quello ogni tanto fai delle soste, no? Ti fermi, guardi, poi riprendi, fai un bel po' di camminata, poi ti rifermi.
1: Beh, quello è per l'umore, le vetrine. Magari no. riuscire a entrare a comprare qualche cosa, ancora meglio.
0: Tu esci, ma poi se te lo provi non ti sta bene.
1: Ecco, però l'OMS non è che mi entra in vetrina nei negozi di abbigliamento, no? Insomma, loro danno indicazioni sulla cosa, sulla salute, non sulle borse.
0: Ma non sulle borse, no, ovviamente. Però è la scusa, no? Dice, oggi devo andare là, quasi quasi ci vado a piedi, no? Cioè, queste cose qui. Bisogna rinunciare anche un po' di comodità, perché è chiaro che se uno si tiene sempre la macchina sotto il sedere, cioè o la moto, lo scooter, di strada a piedi ne fai poca.
1: No, quello sì. Ascolta una cosa, introduciamo il prossimo argomento. Ti faccio questa domanda.
0: Ancora? Cos'è un quiz? Sì, metto le cuffie.
1: Ecco, brava. Vedi che già anticipato. Sono cuffie a filo o sono cuffie senza filo?
0: Allora, io perché però devo fare. Scusa, una domanda. Voglio fare una domanda però agli ascoltatori. Allora, io ho le cuffiette, quelle a filo. Sì. Però voglio chiedere se questa cosa capita solo a me. Cioè, io ovviamente le cuffiette con il filo le tengo in borsa, dove ho 800 miliardi di cose. Ogni volta che le tiro fuori sono tutte intrecciate.
1: Vabbè,
0: e perdo mezz'ora a districare ste cacchio di cuffie, quindi alla fine poi non ce la faccio più e quindi uso il viva voce, no? Perché dico, porca miseria, capita solo a me o anche a te, Claudio?
1: No, capita anche a me, ovviamente. Non ho la borsa, ma mi capita lo stesso.
0: Hai la borsa?
1: No, ma neanche il borsello. Ma la domanda è questa: cuffie Bluetooth, quelle che deve, perché mai tutti vanno in giro con queste cose qua,
0: quelli che sembra che parli da solo,
1: o cuffie con filo, perché pare che ci sia un ritorno, compresi i VIP, che poi comandano sempre, verso le cuffie con le con filo di una volta. Non so perché, ma questo è.
0: Io ti dico, quelle con Bluetooth senza fili mi danno un po' fastidio al padiglione auricolare.
1: E per allora, cui uso le uno che dà fastidio, l'altro si intreccia, e allora cosa facciamo, Fabiana?
0: Ma no, infatti, devo metterle meglio. Quindi qual è la domanda? Mica ho capito.
1: È questa.
0: Hai detto, ti faccio una domanda.
1: Se tu preferisci, tu mi hai anticipato in una risposta che quale non ti ho chiesto nulla, nel senso ti ho chiesto cuffiettine Bluetooth senza filo o
0: ho
1: cuffiettine
0: vinto qualche
1: con
0: cosa.
1: Il filo. Vabbè, dai, schiaccio, dai, tra poco affrontiamo questo grande problema, questo dilemma istituzionale.
0: Vai.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
4: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna call.

0: Saif, tu mi piaci tanto, bello anche il nuovo singolo, mi piace un sacco di Saif. Allora, 12:27 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. E allora, sempre più Vibs stanno tornando agli auricolari con il filo, quindi vi abbiamo chiesto se voi usate, diciamo, quelli con Bluetooth oppure gli auricolari con il filo. Io uso i secondi, però come stavo dicendo mi si intrecciano sempre i fili. Bravi gli ascoltatori che mi hanno dato delle dritte, adesso le sentiamo.
1: Comunque,
0: grazie.
1: Dopo tanti anni con un calo di vendite di cuffie con il filo, nella seconda metà del 2025 il trend si è assolutamente alzato, un'impennata clamorosa, cioè in tutto il mondo si sta tornando, il motivo non lo so quale possa essere, alla cuffietta con il filo. Più facile da utilizzare, le batterie ricaricabili del Bluetooth non sempre funzionano, la latenza del Bluetooth, non lo so, fatto sta che si ritorna a quelle con il filo, no? Si
0: ma
1: sente meglio,
0: sono...
1: per esempio
0: potrebbe,
1: l'audio.
0: Alcuni secondo me col fatto che, allora, io con gli altri dipende da come sono fatti, non sono molto a modi padiglione auricolare, ce ne sono alcuni super evoluti che vanno benissimo, altri mi danno un po' fastidio
1: proprio,
0: sì, proprio fastidio fisico, esatto.
2: Ciao Fabiana, ciao Claudio,
0: ciao.
2: Allora, io uso le cuffiette col Bluetooth in Dolby Surround, ma ne uso una perché sto guidando e per parlare o per ricevere telefonate ne uso una. Però quando sono al mare le uso tutte e due e devo dire che sono veramente efficacemente di suono bello, molto bello, limpido.
0: Ah, beh, no, certo, la qualità è fondamentale.
1: Qualità alta del Bluetooth in questo caso.
0: Esatto.
3: Indietro.
4: Buongiorno Fabiano. Piccolo consiglio per l'aggrovigliamento delle cuffie.
0: Sì.
4: Io ho comprato un piccolo portamonete con la cernierina, le metto dentro lì, restano nel loro spazietto piccolo
0: e non si
4: aggroviglia niente. Comunque tutta la vita col filo che si sente molto meglio. Buona giornata a tutti, Diego da Crema.
0: Diego da Crema,
1: molto
0: ecco
1: attento.
0: Qua. Guarda, anche Simo da Brescia che ha preso tutte queste scatoline che sono carinissime. E dentro ci metti i cavee. Ma come sei precisa, caspita, che brava! Urca! Vedi?
1: Però se uno ha la testa per prendere la custodia delle cuffiette e metterle via ogni volta, vuol dire che è molto più attento di
0: ragazzi.
1: Me. Io prendo, metto, cioè prendo, lascio in macchina, in auto, sono ovunque. Sempre.
0: Io è un casino perché dentro la borsa c'è veramente il mondo, quindi le cuffie ogni tanto non le trovo neanche. Adesso le me l'ho messa in un posto
1: però
0: dove sono sicura che le trovo, però.
1: Vedi, anche questo Alex dice: meglio le cuffie con filo perché non ti tradiscono mai. Cioè, no, plug and play, metti dentro, funzionano subito, non c'è il problema delle.
0: Anche se si ingarbugliano ogni tanto, tieni il telefono incollato perché una è più lunga e una più corta, no?
1: Sì,
0: cioè
1: poi,
0: quella è un classico.
1: Sì, poi ti dico, pare che i VIP stiano tornando a questa cosa qua perché c'è un po' un ritorno, no? Al DVD, a tutto ciò che è un po' retro, e quindi probabilmente questo si inserisce in quella.
0: Vedi, ce l'ha anche mandato, il filo elimina la necessità di carica, previene la perdita degli auricolari, risolve i problemi di latenza audio, Teresa.
1: Sì. Beh, latenza audio però quelli di qualità secondo me non hanno quel problema.
0: Allora, guarda, io devo fare però una confessione, perché come tu sai, noi qua usiamo sempre le cuffie.
1: Sì.
0: Io tengo il volume della cuffia, lo sanno anche i nostri tecnici, non alta, di più, cioè tengo un volume che non è umano, quindi devo trovare delle cuffie, per esempio, che mi stanno appiccicate alle orecchie, no?
1: Sì.
0: Questo sul lavoro. Sì. Con gli auricolari, probabilmente da un orecchio adesso ci sento meno, e devo trovare degli auricolari con i quali sento molto bene le cose, perché se io non sento il volume, capito? È un problema. Quindi non senti, poi se sei in giro nel traffico così non senti un cavolo.
1: Beh, ci saranno.
0: Cos'è?
1: Ci saranno, cioè sono le cuffiette che sono partite. Cos'è successo? Cos'è? Ma stai annegando, sei in acqua. Cos'è che sei tuffata? Cos'è che è successo?
0: Guarda, mi arrendo. Mettiamola così.

0: Christine Spyro, Die on this Hill. Allora salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano con le cuffiette dal lavoro.
1: Di nascosto.
0: Di nascosto, ecco, non diciamo i nomi perché insomma, comunque di nascosto con le cuffiette mentre lavorano.
1: Ma di nascosto come vabbè. Fanno? Alla fine se passa superiore vede le cuffiette, le vede.
0: No, vabbè, ma uno può dire, vabbè, sto ascoltando, che ne so, un aggiornamento.
1: Un tutorial. Beh, dipende anche da che lavoro fai, dai, dipende da che lavoro
0: sì,
1: fai.
0: Sì, sì, beh, certo, certo, esatto. Comunque, salutiamo tutti i nostri amici. Allora, rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre, una grande canzone e poi vi parliamo di questo accordo interessante, punto di, io ci metto il punto di domanda, fra Google e Diesel.
1: Immaginate di provare i vestiti mentre li acquistate online, che è un po' il grande tema, no? Compro, non compro, come
0: compro,
1: mi starà?
0: Come mi starà?
1: Google e Diesel spostano l'asticella un pochettino più in là.
0: Dai, tra poco vi diciamo come funziona qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1973 con Paul McCartney e gli Wings My Love. Proprio oggi, pensate, venerdì 8 maggio, esce Home to Us, che è il nuovo singolo di Paul McCartney. E voi direte: che cosa ha di così speciale? Vabbè, a parte che esce il singolo di Paul McCartney, è già speciale. Ma poi segna il primo vero debutto con l'ex compagno dei Beatles, Ringo Starr. E quindi, insomma, tanta roba, direi. Metà, no? Ascoltarli insieme. È metà Beatles. Metà, hai detto Beatles. Niente.
1: Metà Beatles sono incredibile. Bravissimi.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, chiudiamo con questo piccolo pezzo di futuro, direi, perché c'è questo accordo tra Google e Diesel, parliamo quindi di jeans, di abbigliamento e non solo, per potenziare le vendite online e per fare in modo che i clienti che acquistano i capi di abbigliamento online li possano sostanzialmente provare. E questo è davvero un colpo, un salto nel futuro incredibile, perché se c'è un freno no, rispetto a qualcuno, io ad esempio compro poco, no? Online, perché ho sempre il problema, ma poi se non funziona, ce lo sbatti, devo fare il reso, sono un po' frenato da quello, no?
0: Sì, è un colpo un po' duro secondo me per i negozi fisici, perché
1: direi di fornire
0: questo servizio, diciamo che l'intelligenza artificiale consentirà di provare i vestiti in 3D, fare i video con i capi indossati e modifiche. Pare che sia molto molto realistico, quindi non è che vi fanno vedere, diciamo, il fisico trasformato, cioè il vostro corpo praticamente proprio come starebbe con questi vestiti. Quindi commesse e clienti condividono le immagini, le possono modificare, possono completare l'intero outfit selezionando i capi diciamo dal portfolio del brand desiderato, con tanto di consigli anche delle persone che guarderanno, diciamo, le foto, no? Magari vi dicono: no, però staresti meglio così, con questo pantalone.
1: Ma tu devi inserire, quindi io immagino, le tue misure.
0: Ma secondo me la foto forse.
1: Però anche le misure.
0: Perché sennò come fai?
1: Anche le misure, se hai una 50 o una 52, parlando di uomo oppure di donna, 42-46 è diverso. Si chiama Virtual Try-On, quindi la prova virtuale, ed è un'interfaccia appunto di intelligenza artificiale generativa sulla piattaforma Gemini. Quindi diciamo lo strumento è questo, poi si decide. Ci si guarda e dice: ok, sto bene, no? Sto bene,
0: sto male. Perché sai, in questo momento credo che soprattutto per gli abiti, chiaramente il grosso handicap è proprio quello, cioè il fatto di non sapere come puoi stare con quel vestito, qual è la misura esatta, magari un abito, un pantalone veste meno della taglia. Quindi si sono dati da fare, insomma, con questo servizio che aiuta.
1: Poi ho letto che se tu provi il vestito, no? Quindi l'immagine con il vestito che stai provando, acquistando, poi loro inseriscono quell'immagine all'interno, ad esempio, di un evento creato per finta, oppure della campagna del marchio, cioè ti inseriscono in un contesto che ti fa sembrare probabilmente ancora più figo, e quindi alla fine compri.
0: No, guarda, questo sicuramente aiuterà tutte quelle persone che appunto in questo momento tentennano, no? Ma a comprare, a meno che non hai già provato delle cose, le sai già come oppure c'è quel problema di cui avevamo parlato, che molte persone vanno nei negozi, si provano il vestito e la taglia e poi lo ordinano online perché lo trovano a meno. Ti ricordi, no, che adesso c'era la famosa tassa del camerino, no? Che se poi provi solo e non compri, giustamente i negozi ti fanno pagare qualcosa.
1: Io l'ho fatto ancora con le scarpe, confesso. Con le scarpe l'ho fatto. Ragazzi,
0: hai provato?
1: Io sono una brutta persona come voi, voglio dire, sono meglio degli altri. Mi rivolgo agli ascoltatori. Mi è capitato di provare un paio di scarpe da ginnastica, per un po' belle. Costavano tanto, le ho provate, ho detto vabbè, mi va bene questo numero, e poi le ho comprate.
0: E poi le hai comprate. L'hai pagate meno?
1: Assolutamente di meno.
0: Non si fa.
1: 30% di meno.
0: Però scusa, allora hai detto questa cosa, vai dal cinese che stira le camicie che non ti rilascia, Claudio.
1: Lo scontrino ogni tanto lo rilascia, però mi fa sempre pagare. Però mi fa sempre pagare in contanti.
0: Non ha
1: la carta.
0: Ma come si chiama? Si può dire.
1: Non so neanche come si chiama.
0: Quando vedi così dici: oh.
1: No, lui dice: camicia tour, radio, camicia, quante camicia, 7, ciao, 3 euro, dice queste cose qua, ciao.
0: Però non sai bene il cinese, chissà che posti cinesi hai frequentato tu per avere questa...
1: E poi ogni volta che vai gli dice...
0: Hai troppo là,
1: Lunedì.
0: Sì. Camicie, ma chi ci crede, dai, canzone, poi ci salutiamo.

0: siamo puntualissime, sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati. I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto quelli sul mercato del lavoro. Ad aprile creati 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi, stabile la disoccupazione al 4,3%. Le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale e Milano, migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, citato dal 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. È tutto, a più tardi.

BTS con Swim, questa è la loro nuova canzone. Buon venerdì, benvenuti a bordo qui alle, con le donne al volante qui a Radio Number One. Parliamo di amministratori di aziende, perché quando si sentono insieme le parole dirigente e psicopatico non si può fare a meno di pensare al film American Psycho. Non so se l'avete visto, però la storia era quella di uno yuppie in carriera nella Wall Street degli anni 80, che era però in realtà un

0: feroce assassino. Ora, senza scomodare Christian Bale che aveva interpretato quel ruolo, è un fenomeno tutt'altro, insomma, che irrealistico, perché una ricerca di uno psicologo forense, Nathan Brooke, riportata tra l'altro su The Independent, è arrivata alla conclusione che su 5 CEO, cioè su 5 amministratori di aziende corporate, uno ha degli evidenti tratti psicopatici.
1: Benissimo, benissimo. Tradotto in maniera però meno terrificante, vuol dire che uno su 5 ha scarsa attitudine all'empatia, è superficiale, è egocentrico e tende alla menzogna, che insomma, quando necessario. E il dato però che allarma è che questa percentuale registrata è paragonabile a quella riscontrata nelle carceri.
0: Esatto.
1: Quindi i capi d'azienda, i carcerati, sono psicopatici uguali, allo stesso modo.
0: Sì, esatto. Tra l'altro le caratteristiche dello psicopatico di successo sono, se ci pensiamo, le solite. Sono persone che si presentano molto bene, di solito insomma sono ben vestite, sempre a posto, sempre all'ultimo grido, sempre molto smart.
1: Sono anche affascinanti,
0: appariscenti. Sì, molto,
1: sì.
0: Molto.
1: E infatti
0: molto.
1: Gli psicopatici come sono? Affascinanti, appariscenti.
0: Esatto, esatto. Sì, perché ti fregano in quel
1: fregano,
0: modo, capito?
1: Sì, è vero, è vero. Però questo fenomeno, uno dei motivi sarebbe anche da cercare nel come si selezionano i dirigenti. Spesso non si tiene conto della personalità dei soggetti, ma ci si sofferma solo sulle competenze lavorative, escludendo poi appunto tutto quello, sì, che è la loro psiche.
0: È vero, è vero. Tra l'altro pare comunque che quella dei dirigenti d'azienda non sia l'unica categoria a rischio. E allora adesso mettetevi comodi.
1: Attenzione.
0: Perché vediamo tutte le altre professioni che sono più esposte alla concentrazione di tratti psicopatici. Al primo posto abbiamo detto dirigenti d'azienda, al secondo posto ci sono gli avvocati, al terzo posto
1: no!
0: ci siamo noi,
1: ragazzi, quelli che fanno parte dei media.
0: Quindi un po' ce l'abbiamo anche noi nel DNA.
1: Beh, forse
0: al
1: sì.
0: Quarto posto
1: i commessi
0: sono anche un po' psicopatici,
1: un pochino. Vabbè. Forse per il logorio della avere a che fare con la gente,
0: sì,
1: insomma, è per quello.
0: Al quinto posto il chirurgo,
1: sì,
0: ma dai,
1: sì.
0: Al sesto posto il giornalista, al settimo posto l'agente di polizia, ma ci può stare nell'agente di polizia,
1: sì, esatto.
0: Di questa cosa. All'ottavo posto c'è il ministro del clero.
1: Domani vado dal Papa e glielo chiedo se è psicopatico.
0: Al nono posto gli chef.
1: Sì.
0: E al decimo posto l'impiegato statale.
1: Meraviglioso, ragazzi. Quello che vi registra vostro figlio all'ufficio anagrafi. Ragazzi, siamo tutti
0: sì, a rischio.
1: Sì.
0: Siamo tutti un po' psicopatici.
1: Vabbè.
0: Non è una cosa bella, ma è così.

0: Sì, stessa direzione, Paola Jezzi, che sarà nostra ospite settimana prossima, il 14 maggio in The Journalist. E noi la non vediamo l'ora, insomma, di accoglierla, insomma, in Radio Number One.
1: Esatto. E allora, stavamo parlando del fatto che questa ricerca, fatta proprio recentemente, dice che un amministratore d'azienda su 5 è uno psicopatico.
0: Bene.
1: Ma nel senso che non ha molta empatia, è abbastanza egocentrico, con la tendenza a mentire. Tutte caratteristiche che però ritroviamo anche in altre professioni. C'è ad esempio Corrado che scrive: buonasera ragazze, no, tutti no, io no, agente di commercio no psicopatico, però secondo me prime in classifica e per distacco ci saranno sicuramente le mogli, fuori classifica. E vabbè. No, perché lui dice agente di commercio, no, l'agente di commercio non c'è, c'è l'agente di polizia, ma l'agente di commercio,
0: esatto, un altro agente.
1: È andata bene, Corrado, vabbè.
0: E poi c'è un nostro ascoltatore che ci manda un audio e poi ci dice: per favore non fatelo ascoltare, magari elencate voi queste cose, perché lui ci dice che il suo capo, sì, oltre che è psicopatico, ha detto che è una cariatide,
1: è una vecchia
0: cariatide, sì, ed è soprannominato, ne ha tanti di soprannomi, abbiamo cattivissimo me, sua sgradevolezza, questo è bellissimo.
1: No, sua sgradevolezza lo devo utilizzare,
0: no, devo dire, sì, anch'io, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, poi Mamba Nero o Black Mamba e infine Satana.
1: E che la dice lunga, su che tipo di personaggio sia. Vabbè, ce ne sono tanti così comunque. Abbiamo capito che ce ne sono tanti.

0: che dice: ragazzi, a proposito di psicopatici, ma questa cosa degli amministratori delegati o i CEO, insomma, delle grandi aziende che sono un po' uno su cinque, è un po' psicopatico, ma vale anche per chi è capo di se stesso?
1: Sì. Sì, okay. E quindi esame di coscienza.
0: Quindi Carlo, sì, mi sei spiace. Fregato. Va
1: Carlo,
0: bene,
1: però se tu vuoi elencarci tutte le tue, noi ti possiamo dire se sì, rientri nella categoria oppure no.
0: Ok, ok. È un po' inquietante questa cosa.
1: Sì, sì, è vero.
0: Va bene, uno invece che non lo è sicuramente è Paolo Corazon, che ritroveremo tra poco per il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Arieco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Meteo.
1: Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Paolo Corazzon, che non so se ci porterà delle belle notizie, perché lo sappiamo già che c'è una perturbazione in arrivo, caro Paolo.
2: ma anche il tono avete notato, caro Paolo, finale, ma stiamo scherzando.
3: Come se fosse colpa tua, ma lo è, capito?
2: Peraltro, tu le dai corda. Allora, no, invece non è vero, quantomeno domani sarà una bella giornata, quindi vedi, alla fine, ma cosa parli a fare?
1: Parliamo di domenica.
3: Allora, vediamo di mettere i puntini sulle i, e lui l'esperto.
2: Allora, niente, domani c'è il sole. C'è il sole in tutta Italia e saremo bene anche come temperature, 26-27 gradi, quindi domani davvero maniche corte e forse anche pantaloncini corti nel pomeriggio. Però solo domani, ecco, in effetti domenica arriva la perturbazione e quindi domenica piove al centro-nord e niente, non dovrebbero essere piogge fortissime e neanche così insistenti, però non se ne parla del sole domenica, ecco, quindi facciamoci una ragione, però un 50% è salvo, buttalo via, quindi domani ce lo godiamo, voilà.
3: Va bene, allora, ma anche lunedì, martedì?
2: Non cominciamo. Ecco.
3: Era per sapere come potevamo iniziare settimana.
2: No, guarda, in realtà settimana prossima sarà sempre un po' variabile, perché l'alta pressione non c'è, però avremo anche giornate di bel tempo, mettiamola così.
3: Ok. Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, scaricate l'app per saperne sempre di più, naturalmente, e grazie a Paolo. Ciao,
2: buon
3: weekend.
2: Buona serata, ciao.

0: al volante, si viaggia, si va. Ormai, tra l'altro, siamo veramente a un passo. Stiamo quasi parcheggiando per l'Eurovision Song Contest, dove ci sarà il nostro Sal Da Vinci. Tra l'altro, domani parte questa 70ª edizione, già la 70ª edizione dell'Eurovision.
1: Wow.
0: Martedì ci sarà la gara che entra nel vivo con la prima semifinale, in cui ci sarà già qualificato, tra l'altro, proprio perché paese fondatore l'Italia, e quindi Sal Da Vinci. Ma attenzione, attenzione, la sua Per Sempre Sì, che insomma molti, insomma, hanno,
2: a molti piace,
0: hanno
2: a molti
0: accolto,
2: no,
0: anche un po' con la puzza sotto il naso.
2: Esatto.
0: 36 milioni di stream, è il brano più ascoltato tra quelli in gara davanti a Svezia e Finlandia.
2: È incredibile.
0: Ora, magari non vince, però insomma,
2: se vince,
0: ha delle buone chance.
2: Esattamente.
0: E quindi ha occhio a Sal Da Vinci, che potrebbe bagnare il naso a tutti quanti. Oh.
2: E a proposito di Finlandia, quest'anno sarà in gara, saranno due artisti finlandesi che si esibiranno insieme, una violinista e un cantante. Il brano è una parola un po' impossibile, però si chiama Liikinen.
0: Ah.
2: Non so bene che cosa voglia
0: okay,
2: dire.
0: Ok, ma non importa.
2: Ma non importa.
0: L'ascolteremo.
2: Ci sarà appunto una violinista, e per la prima volta, finalmente, il violino non sarà suonato in playback. Vi ricordate l'anno scorso che c'era stato un po' di casino, diciamolo così, perché Lucio Corsi aveva portato degli strumenti suonati, diciamo, dal vivo sul palco. Ecco, l'Eurovision Song Contest non consentiva questa cosa, anzi, proprio avrebbe squalificato qualsiasi strumento suonato dal vivo. Quelle volte che c'è stato qualcuno che l'ha fatto, lo suonava in playback, quindi appunto il microfono, diciamo così, o il cavo non era collegato.
0: Certo.
2: Invece quest'anno finalmente nel regolamento appare una nuova clausola che apre a delle eccezioni però selezionate. Quindi cosa c'è scritto? La cattura dal vivo dal microfono può essere eccezionalmente consentita quando giustificata artisticamente e soggetta a previa approvazione dell'EBU, quindi chi organizza l'Eurovision.
0: Quindi il violino, questa musicista potrà presentarsi appunto con il violino, come aveva fatto Lucio Corsi appunto lo scorso anno con la sua armonica a bocca.
2: Esatto.
0: Che aveva sbalordito un po' tutti quanti, devo dire, però era stato bravo, Lucio.
2: Sì, aveva conquistato,
0: sì,
2: comunque,
0: sì, davvero. Sì. Poi lui è un personaggio, veramente un personaggio.

0: è la sua Rolling Stones qui su Radio Number One. Peraltro i Rolling Stones hanno pubblicato il primo singolo dell'album che uscirà, quindi bene bene, li ascolteremo col volume a palla, meno male.
1: Qualcuno scrive a proposito di Eurovision Song Contest, che parte proprio domenica con tutti i partecipanti che sfileranno poi martedì la prima semifinale, dicono che avrebbero mandato volentieri The Colors.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Gusti sono gusti. C'è Robbie Williams, ci sta. Robbie Williams con Love My Life. E lo ascoltiamo qui su Number One.

0: In life, tra l'altro Robbie Williams, che comincia ad avere una certa pure lui, adesso fa un po' il pirletti sui social,
1: fa proprio l'idiota sui social, perché ha pubblicato recentemente una serie di selfie, è sempre lo stesso selfie,
0: okay,
1: con però modificato con l'intelligenza artificiale, quindi in uno non ha i denti, in quell'altro ha un dente troppo lungo, un canino ma al posto di un incisivo, è un vampiro un po' strano, un altro non ha i capelli, e un altro ancora ha i capelli
0: verdi.
1: Sì, verdi alla George Michael negli anni d'oro. Vabbè, sì. Vabbè. E infatti poi la gente ovviamente ha commentato: "Oddio, ho preso un colpo", soprattutto per lui calvo.
0: Va bene, rimanete qui con le donne al volante Radio Number One, tra poco una grande canzone legata ad una grande colonna sonora.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Mamma mia, ma quanti sono? Signor Maurizio, buonasera.
1: Salutiamo, buonasera, ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo il signor Maurizio, buonasera anche Ivano, buonasera anche a Stefania e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp. Già abbiamo detto prima che
1: non abbiamo più spazi. No,
0: e quindi però attenzione che lunedì torna l'appuntamento del dedicato.

0: E sì, si chiude così, stiamo per chiudendo, come si dice in italiano, la prima ora dell'happy hour. Vedi che bravi che sono, siamo veramente, guardi,
1: lei è un
0: cretino. Perché stavo dicendo così, per dire, va bene, state lì, tra un attimo torniamo io e il signor Gabro per accompagnarvi nello spazio dell'happy hour.
2: Cerchi

0: Le 21 e un minuto.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Radio Number One presenta...
3: Buonasera, salutiamo.
4: Buonasera, eccoci, la seconda ora dell'ultimo giorno della settimana.
3: Guardi, lei come fa lei i calcoli della settimana dell'ultimo giorno? Non li fa nessuno, io sono seriamente preoccupato di questa cosa. Benvenuti Radio Number One, ovviamente puntualmente l'happy hour che arriva ogni sera a partire dalle 20.
5: Donne, sì, è arrivato sì. Al bar Lucchino.
3: Sì, ma siamo qua dal... è già un'ora che siamo qui e abbiamo già accontentato un paio di amici e di clienti qui, certo, del locale che hanno richiesto la loro musica.
4: E come ogni seconda ora che si rispetti, iniziamo subito con un altro spazio del dedicato.
3: Perché apriamo con un altro spazio dedicato a voi, con una delle vostre canzoni. Allora salutiamo anche gli amici de Roma e salutiamo anche Orietta.

0: Niente, mi scuso, rettifico, non era Orietta, era Ombretta, ho letto male il messaggio.
1: L'importante è l'intenzione.
0: L'importante è l'intenzione, bellissima questa canzone, grazie. Steve Winwood, Valerie dal 1987, tra l'altro Steve Winwood, grandissimo polistrumentista e musicista della storia della musica, e tanti arrangiamenti si devono a lui nel mondo della musica di quegli anni, diciamo conclusione degli anni 70 e poi metà degli anni 80, e poi questo grandissimo successo, ritrovato anche in diverse versioni rivisitate e remixate poi negli anni a seguire, che si ballavano nella discoteca.
1: Un altro fantastico spazio del dedicato, ne abbiamo ancora nessuno perché sono finiti, però grazie agli ascoltatori che ogni sera condividono con noi questi bei regali.
0: E adesso c'è James Morrison, You Make It Real. So-

0: Buona serata, siete nel posto giusto, questa è Radio Number One, benvenuti, cosa state combinando? No, io chiedo, questo è Elodie, Black Nirvana e questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito ogni sera. Ci siamo sia io, c'è anche il signor Gabbro.
1: Ci sono tutti, quanti.
0: Ci sono Gandalf, vedo che bigia ancora il venerdì, non ho ancora sentito, si vede che sono preoccupato. Prima parlavamo a proposito di cibo, di vettovaglie, visto che si parlava del fatto che è tornato un po' questo costume di quando si esce, magari si fa la gita fuori porto, si esce in giornata, non si va più al ristorante, ma si usa a portare magari le vettovaglie, gli avanzi del giorno prima, sai queste cosine che fanno comunque folklore, come
1: bello,
0: si sa dire.
1: Bello, sì.
0: E c'è un po' questa problematica che viene sollevata anche dalla generazione Z, dove in questo ultimo periodo si stanno sollevando diverse polemiche relative al costo della vita. Infatti pare, adesso non si sa perché poi pare ci siano queste voci di corridoio dove c'è una situazione economica particolarmente pesante per quanto riguarda la generazione Z, che dipende dai debiti che sono record in questo periodo, e tra altre cose il problema è quello dei redditi che sono sempre più bassi in questo periodo per le nuove generazioni, e allora c'è un po' questa situazione di ribellione che sta cominciando a prendere forma in alcuni spazi, in alcuni siti, poi nei social molti stanno parlando di questa cosa, ma giusto per sapere, c'è qualcuno della generazione Z all'ascolto che ci può dare ulteriori informazioni in merito? Ma giusto così per sapere, giusto a livello informativo. Intanto vi regaliamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Just Give Me a Reason, Pink e Not a Roses su Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour.
1: L'Happy Hour, vabbè, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 20 fino alle 22. Oggi è l'ultimo, è quasi finita. Un weekendino e torniamo, dai.
0: Un weekendino e torniamo. Adesso però state lì, perché? Perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
3: Dove vai?
5: La musica che cerchi è

0: E siamo già al penultimo, signor Gabbro, non è che scherziamo qua.
1: Siamo già arrivati, inizia a tirare giù la sana cinesca.
0: No, non penso sia il caso, tanto poi ci pensa puntualmente la nostra amica qui del locale che puntualmente...
2: Sono la nuova barista artificiale.
0: La nuova.
1: È nuova.
0: Cioè deve stare qui da 35 anni, però è nuova, va bene. Buona serata, questa è l'Happy Hour, questa è Radio Number One, come sempre ci sono io che sono Luchino.
3: Luchino,
0: quello con la cava, poi c'è il signor Gabbro, puntualissimo. Che ogni sera
1: quello con la G.
0: Quello con la G. E poi ovviamente non si capisce perché non ho capito dove è andato a finire il Berti in questo momento. Però va bene.
4: Dai, che beviamo qualcosa. Ecco,
0: non si fa in tempo a dire Berti che subito qualche suggerimento lui giustamente ce l'ha. Va bene, penultimo spazio, penultima canzone, spazio del dedicato. Salutiamo anche Francesca.

0: Mi ha fatto emozionare con questa dei Black Eyed Peas. Sa che è una delle mie preferite questa, Where is Love? Eh?
1: La vedevo, sì, bellissima. No,
0: ma sa perché?
1: Clamorosa.
0: Perché mi ricordo, è stato un po' questo start-up di questa realtà musicale un po' alternativa sul mercato di quel periodo, era intorno all'inizio degli anni 2000, dove arrivava questo gruppo spettacolare e un po' alternativo a livello di groove, a livello di intenzioni, di arrangiamenti, che ha spostato un po' la situazione del mercato. E poi, tra le altre cose, Black Eyed Peas ha avuto diverse collaborazioni anche in questi ultimi anni, no? Effettivamente.
1: Ormai tantissimi anni che sono sulla cresta dell'onda.
0: Decisamente,
1: certo.
0: Sì, e penso che insomma tra una collaborazione e l'altra, magari non in primis, in prima persona, però sicuramente dietro le quinte stanno lavorando molto bene. Adesso invece arriva Blanco con Elisa, questi sono i ricordi.

0: Grandissima Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, questa Radio Number One, e questa è una delle canzoni che potenzialmente potreste anche trovare all'interno di un appuntamento che è Number One Classics, che
1: va in onda tra pochissimo dalle 22 alle 23 con Lilli. Un grande viaggio, musica anni 70, 80, 90, restate collegati a Radio Number One.
0: Tanta bella musica che non guasta mai, e tra le altre cose prima parlavamo della generazione Z, dei problemi che ci sono nella generazione Z e via dicendo. Salutiamo anche Alice che dice che lei è una di quelle che sui social si lamenta in relazione a quello che è l'aumento delle spese, ai debiti e tutto quello che sta sopportando in quest'ultimo periodo appunto la generazione Z. Adesso arriva anche Coes e Frequentale.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto anche se sotto sopra, anche se sotto sotto sotto non ci vado mai.

0: L'alta marea.
1: E questa era l'alta marea, che speriamo non arrivi fino a qui, signor Gabro, se no.
2: Milano è difficile, però nulla è impossibile.
1: Nulla è impossibile. Va bene, invece è possibilissimo che tra un attimo arriviamo con l'ultimo spazio del dedicato. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta. Dedicato.
1: Buonasera, benvenuti, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'Happy Hour, appunto quello di Radio Number One, il vostro locale preferito dove ogni sera, lo dica signor Gavo,
2: ogni sera ci siamo noi, ci siete voi e abbiamo anche degli spazi che per oggi sono finiti, siamo giusto in tempo per ascoltare l'ultimo insieme.
1: L'ultima, anche gli spazi si sono esauriti un po' come i sottoscritti che ogni sera sono esauriti all'interno di questo appuntamento e voi protagonisti da lunedì mi raccomando ricomincia l'appuntamento del dedicato e adesso arriva anche una canzone, l'ultima di questa giornata è l'ultima della settimana che ha richiesto Aldo.

0: Fugees, grande gruppo, grande produzione, grandi collaborazioni all'interno di quel prodotto che prendeva forma a metà degli anni 90 e sconvolgeva un po' quello che era il mercato musicale di quel periodo, dove diciamo che i BPM viaggiavano a 130-140, questo era molto downbeat, quindi ha cambiato un po' quel mondo musicale. Grazie a Aldo che ci ha fatto riscoprire questa canzone. Quanto sei Aldo?
1: Quanto
0: lei sei? È un no, ma era una battuta. Ciao Aldo, ti vogliamo bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero qui su Radio Number One. E adesso arriva anche Miles Smith e Niall Horan.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
2: Umano, il vero enigma sei tu.
1: Io?
2: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
1: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
2: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
1: Altrimenti cosa?
2: Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.